La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina.